0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
2: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci, e se lo pagano loro.
2: Buongiorno, stamattina percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Ormai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Capricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, non mi sono andata a sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao del Mercurio, a cavallo del Western, corre forest.
2: I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi. Buongiorno Capricola, buongiorno Radio Numbers Ones, dai! Con la grinta del lunedì che comincia una bella settimana di mere. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo. Dai che ci serve la grinta!
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Yeah.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Sono il lunedì, sto arrivando.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello è romanticismo. Più romanticismo di quello, niente.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ove, Giove, Ove, buongiorno, Ove. Ciao, number one, Marco Di Azzi, appena svegliato. Ciao, ciao, la combricola.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao, ciao, ciao.
3: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combricola.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Sono le 7 in punto su Radio Number One. Buongiorno.
1: Un cordiale buongiorno da Danny Nardi. Oggi è lunedì 21 settembre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura alle guerre in Medio Oriente, USA, UTI, allarme escalation. Trump rientra in anticipo da Camp David. Il presidente USA potrei far esplodere Teheran, ma anche incontrare Pezeschian. Israele bombarda ancora Gaza e concede la grazia per il soldato che uccise un palestinese disarmato. Politica Phoenix, Roma, Meloni ai giovani di Fratelli d'Italia. Presto un tetto agli studenti stranieri nelle scuole. In Consiglio dei Ministri anche il divieto al velo islamico. Attacchi a Schlein e Conte, chiusa così la quinta edizione della festa di Gioventù Nazionale. La Lega a Pontida, Salvini affronta la fronda interna. A ottobre un congresso straordinario, mossa a sorpresa del segretario contro il dissenso nel partito. Oggi il Consiglio federale. Romeo, vogliamo un partito più collegiale. Il Movimento 5 Stelle in corona Conte, crescita e stipendi sono le priorità. Sbagliato continuare a inviare armi a Kiev così e allontanare la pace. Schlein, economia ferma dopo 4 anni di Meloni, serve un'alternativa credibile. Ticket sanitari, da oggi cambiano le tariffe, il decreto rialza i costi di oltre 600 prestazioni tra visite, esami e protesica con un impatto medio del 5,8%. Spara i ladri sorpresi nel cortile, ne uccide uno indagato per omicidio a Cuneo, sparatoria nella cascina di proprietà di Roberto Mollo in ristrutturazione e non abitabile, l'uomo era là per vigilare sui materiali edili. Estero, Germania, due Länder al voto, avanti sinistra ed estrema destra, perde il cancelliere Merz. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta sul 25,5%, nel Mecklenburg-Pomerania l'estrema destra esplode al 37,7%, crolla dappertutto la CDU di Merz, che però esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Elezioni farsa in Russia, Putin vince senza avversari, pioggia di bombe ucraine sulla Russia, Zelensky si annuncia un incontro con Trump a margine dell'Assemblea ONU. Attacchi russi su Kiev e altre città, 3 bambini e un sacerdote tra i morti. Sport in chiusura, la quinta giornata di Serie A di calcio, Milan-Lecce 3-0, i rossoneri salgono al quinto posto, Juventus-Atalanta 2-0, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genova 2-1, Fiorentina-Napoli 1-1, 3 squadre in vetta, Roma, Inter e Lazio. Europei di volley maschile, l'Italia non si ferma, 3-0 alla Danimarca, ora ai quarti con la Finlandia. Gran premio d'Austria della MotoGP, Acosta festeggia la sua prima vittoria, secondo Martin, terzo Bezzecchi. Dopo la caduta nella sprint, lo spagnolo della KTM si prende la rivincita nella gara lunga, in difficoltà Marc Marquez, solo quinto, che scivola a meno 12 dalla vetta del mondiale. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
2: Mi senti?
3: No, non ti sento, riprova, sei muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No,
2: mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: applausi per Virginia Costioli. Applausi, applausi.
1: Ma non cominciamo.
2: Buongiorno.
0: Pronti per ricominciare la settimana con la combriccola? Con me, Virginia, c'è il coso number one.
2: Sono
0: Sergio
2: io.
0: Sironi.
2: Hai ragione, sono il number two.
0: Il coso number two, Pat Romano, che oggi mi sembra la figura del fratello di Mercoledì Adams. Cioè, vorrei che lo immaginaste
2: che
0: così in questo momento.
2: Bella immagine, grazie.
1: È proprio quella figura lì che porta gioia e, come posso dire,
0: perplessità. No, gioia e perplessità.
1: Gioia e perplessità mi piace di più.
0: Ah, un po' la perplessità che c'è magari anche in un lunedì mattina, no? Che
2: non sai assolutamente bene, sì. Dopo un weekend molto complicato, molto difficile, bisogna, come dire, rimodulare tutti gli ingranaggi.
0: Vabbè. Ore dormite questo weekend? Poche?
1: Pochissime. Io credo di aver dormito 20 minuti in tutto il weekend.
2: Ma smetti di dire sciocchezze. Io ho dormito 20 minuti.
0: Anche i nostri ascoltatori, insomma, lo dimostrano anche in base a quello che ascolteremo tra poco.
1: Bravissimo.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: 44, ci svegliamo in vostra compagnia e, come dire, ci prendiamo anche carico di quelli che potrebbero essere i vostri problemi mentali.
1: I primi disagi, della settimana. Ci stanno.
2: Disagi.
0: Ascoltiamo.
3: L'estate sta finendo.
1: Sì, lo sappiamo.
3: Il caldo se ne va.
0: Non lo so.
3: Tanto chi se ne frega. Lo stesso devo lavorare. Caro Pat. Oh Pat, ma spiace per ieri, d'altronde quando si è sotto di 2-0 è difficile recuperarla, non siete mica noi, d'altronde l'unica cosa che avete in comune sono i colori. Ciao dal Max!
1: Ciao Max, simpaticone Max.
2: Polemica calcistica di primo mattino.
0: Pugsley Adams si chiamava così il fratello di mercoledì, o sbaglio? Giusto?
2: Non lo so, io sono arrivato giovedì e già non c'era più nessuno.
4: Dai che lunedì, dai che lunedì, dai che lunedì, Natale è già qui. Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Snumber Swans. Avete già tagliato il panettone?
2: No.
4: Ciao a tutti, un bacione a guarda aperto.
1: Mancano 94 giorni e 17 ore al Natale. Siamo già qui a menare il torrone.
0: Comunque non manca tanto,
1: capito,
0: come no,
1: non
0: secondo manca voi tanto. Ma le previsioni saranno, cioè sembrerà una Pasqua piuttosto che un Natale, o sembrerà effettivamente un giorno di Natale?
1: Ma dici da un punto di vista meteorologico? Non lo so, secondo me sarà un Natale, vero?
2: Secondo me succederà però una cosa, che ci sarà il panettone a forma di uovo con dentro non la sorpresa ma i canditi.
0: Vabbè, un bianco felice Natale, speriamo di viverlo nel più breve tempo possibile, chissà. Intanto c'è il disco di Mai Smith,

0: Si chiama Stargazing, Mike Smith in diretta su Radio Number One. Buongiorno, buongiorno a tutte le persone che si sono svegliate molto presto, gli scombriccolati, i primi della classe, no? Insieme a noi, sempre presenti, anche con quelli che sono i vostri audio, le vostre note vocali. Sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici scombricolati. Ciao Virgi, che piacere sentirti stamattina. Comunque volevo chiedervi una cosa, ma è oggi che finisce l'estate, vero?
2: Sì, sì.
1: Finalmente, che estate infuocata che è stata, ragazzi. Non l'ho proprio sopportata. Viva. Sentite, sono sicura che anche oggi sarà una bella giornata e quindi vi lobbo. Baci. Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Comunque la Piera ha gli stessi orari di Patromano, cioè ore dormite e 25 minuti a notte, una roba del genere.
2: Forse meno. Anche qualcosa in meno. Sì.
4: Oh ragazzi, che c'è? Accendo la macchina e c'è sto qua che mena il torrone. Cos'è questa storia di prima mattina?
2: Prima mattina, lunedì mattina soprattutto il torrone ogni tanto viene.
3: Poi parlando di Natale, parlando di Natale il torrone serve.
0: Ma voi siete team panettone o pandoro?
3: Uguale, basta che si mangia
0: qualcosa, aggiungi un posto a tavola che c'è un dolce in più, esatto. E va
3: c'è
0: bene,
3: un suino in più.
2: Ma cosa vuol dire c'è il suino in più?
3: Che si mangia,
0: Sergio,
3: si mangia.
0: Per piacere,
5: buongiorno combricola. Qual è il colmo per un barista che ha appena fatto un caffè macchiato? Metterlo subito in lavatrice. Ciao Federico.
6: E allora diciamo un'altra cosa. Cosa non può ordinare una suora al bar? Il cappuccino.
2: Questa è vecchia,
6: ma funziona sempre.
0: Non l'ho capita.
2: Ma come non l'hai
3: capita? Il cappuccino è un frate.
0: Il frate cappuccino.
3: Devo spiegare, sei proprio bionda, cazzarola.
0: La parafrasi della barzelletta. Ascoltiamo il prossimo disco, i Clean Bandit.

0: Molto bella questa dei Clean Bandit con la voce di Jess Glynn, Red Derby riascoltata su Radio Number One. Tra pochissimo ritorneremo con un domandone. Dico bene o dico male?
1: No, dici molto bene. Dici bene.
0: Perché vi vedo un po' intimoriti questa mattina. Avete paura?
2: Abbastanza.
0: Faccio paura?
1: Sì. C'hai gli artigli pronti, stiamo attenti.
0: Arg. No, anzi, guardate che ho tagliato le unghie, ce le ho cortissime. Cortissime. Comunque, torniamo tra pochissimo. Mi raccomando, voi restate qua con la combriccola.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Benvenuto nel futuro.
5: Siamo nell'anno 2046.
4: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è

Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. Diamo uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Corre tratti tra l'allacciamento a 4 e lo svincolo di Trezzano, direzione 1. Sulla 4 Milano-Brescia abbiamo rallentamenti tra Dalmine e Cavenago, direzione Milano. Sulla 8 la Milano-Varese corre tra Busto Arsizio e Barriera di Milano Nord verso Milano. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra Genova-Pegli e A7 in direzione Genova. Lavori in corso anche tra Imperia Ovest e Arma di Taggia verso Ventimiglia e tra Andorra e Albenga verso Genova, anche qui con rallentamenti. Sulla 7 la Milano-Genova, rallentamenti invece tra Casei Gerola e Castelnuovo Scrivia per un ostacolo sulla strada. Abbiamo poi delle code sulla 4 nel tratto Torino-Milano tra Nodo di Pero e svincolo di Pero, e sulla A21 la Torino-Brescia tra lo svincolo Broni-Stradella e lo svincolo per la A4 all'altezza appunto dello svincolo verso Brescia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, tangenziale est della capitale, traffico intenso in entrambe le direzioni con rallentamenti in particolare tra l'uscita via Salaria, Villada e Piazzale degli Eroi, ancora tra via Prenestina, Pigneto e viale Castrense. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Lady Gugu, Ayra Starr su Radio Number One. È il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, la buttiamo in politica per quanto riguarda questo primo focus. Vladimir Putin ha confermato ogni ovvio pronostico alle urne. Il suo partito Russia Unita infatti vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, non la Duna, la Fiat di vecchi ricordi, la Duma con la M, la Camera Bassa in pratica del Parlamento russo, con una maggioranza attorno al 55%. Si tratta delle prime elezioni da quando Mosca ha invaso l'Ucraina. Il risultato replica tra l'altro in maniera quasi identica a quello di 5 anni fa, quando con quasi il 50% dei voti Russia Unita si aggiudicò 324 dei 550 seggi proprio della Duma. Così come un lustro fa, Vladimir Putin si assicura dunque la maggioranza di almeno i 2/3 dello stesso Parlamento russo. Veniamo alle vicende di casa nostra. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e divieto di indossare burka e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ha poi aggiunto che ci si appresta a varare un provvedimento che introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare la lingua italiana. Sul divieto del burka, Meloni ha detto che a scuola si va a viso scoperto e in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna, ha concluso poi la Premier, non è assolutamente negoziabile. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: number one, è arrivato il momento che stavamo aspettando. Oh yes, oh yes, prego, prego, un po' di... Buon lunedì! Buon lunedì! Scusate, ma quindi oggi inizia l'autunno?
1: Sì, inizia l'autunno, sì.
0: No, ma non è oggi, sbagli.
1: Ah, perché adesso spostano il 22, sì, va bene.
0: No, più che altro perché ci sono 35 gradi al sole.
1: Ma per quello, ma
0: 27 all'ombra.
1: Non esageriamo, a parte che comunque ci siamo svegliati con 16-17 gradi in alcuni in alcune località della Valpadana.
2: Anche in alcuni
1: quindi.
2: Appartamenti.
1: Ecco, quindi.
0: Sì, perché l'aria condizionata era bassa.
1: Potrebbe essere quello il motivo. Ragazzi, allora, domandones, che parte da un dato di fatto, ovvero nel fine settimana ho assistito, non devo citare i nomi, cito soltanto le circostanze così in modo generalizzato, ho assistito a persone che avevano un po' il braccino corto.
2: Porca miseria.
1: Ragazzi, ecco. capita a tutti noi di avere amici, conoscenze che hanno così il braccino corto, e quando c'è da tirare fuori il grano nei momenti giusti, insomma, sono sempre lì con la mano tirata indietro.
2: Mamma.
1: E allora la domanda sorge spontanea dopo quello che ho assistito nel fine settimana: qual è la cosa più tirchia a cui avete assistito?
0: Il classico T-Rex di città. Il classico T-Rex di città.
1: Ma anche di campagna,
0: o di campagna.
1: Ma anche di campagna, o di montagna, o di lago, o di fiume. Cioè, avete assistito a qualche episodio di grandissima tirchieria? O magari anche voi siete stati protagonisti, confessatelo, di un gesto così, un po' col braccino corto,
2: Noi guarda, in compagnia avevamo ai tempi uno veramente braccino, e tutte le volte la buttavamo un po', dai, fai un conto unico, dividiamo, e questo
0: è lui?
2: No, ma io, scusami, serissimo, no, ma io, scusami, io ho preso un'insalata e l'acqua.
0: Guarda, mi fate veramente rovinare il piacere di essere sveglia così presto il lunedì mattina. 393-444-0444, tra poco anche le vostre storie e disavventure.

0: cui avete assistito, insomma, la più tirchia della vostra vita? Potrebbero essere tante, ma
1: tantissime.
0: Cosa facciamo? Ascoltiamo qualcosina ora oppure assolutamente no? Dopo, state lì.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: di Billy Joel 1983, riascoltata qua su Radio Number One, come sempre una grande canzone che ci porta nel passato per farci rivivere i ricordi più belli prima di riportarci alla realtà, una triste realtà dove un domandone sta ancora una volta ci lascia insomma senza parole.
1: Qual è la cosa più tirchia a cui avete assistito?
0: Ma siete pronti per ascoltare?
1: Siamo nati pronti, vai.
0: Mamma.
2: Sì. Ecco l'accordo di una tirchiaggine al contrario. Cena tra amici, compagni, compagni, decisi di fare una pizzata, arrivano i classici due fenomeni della situazione che hanno ordinato pesce, aragosta, 18 bottiglie a testa di vino. E alla fine abbiamo deciso di pagare tutte la romana. Questi qua vanno a mangiare a casa loro, vanno a mangiare.
0: Voi cosa ne pensate in merito al discorso dell'uscire a cena? Si paga la romana, ognuno paga il suo?
1: Beh, dipende. Allora, se uno ordina una pizza e uno ordina l'aragosta e il pesce fresco, direi che a questo punto sono abbastanza distanti le due posizioni culinarie. Quindi
0: magari dividi, cioè ognuno si paga il suo.
1: Sì, ma se poi c'è un'insalata in più oppure c'è
3: d'accordo,
1: una pizza, cioè allora a quel punto oppure
3: se però io arrivo quella sera lì ho voglia di mangiarmi il fritto misto, dico ragazzi io mi prendo una diversa,
1: ma
3: però sì, me la pago,
1: cioè, direi di sì.
0: Oppure noi esempio con il nostro gruppo di amici, proprio quelli stretti, tendenzialmente le volte in cui usciamo noi, magari siamo 6-7, una volta c'è chi vuole prendersi un piatto che è un pochino più costoso, paghiamo comunque alla romana, ma la volta dopo magari lo voglio io e quindi so che dall'altra parte nessuno, cioè quindi
1: quello
0: magari
1: ci
0: siamo più abituati così.
1: Però
0: ecco,
1: tra una pizza e un piatto con l'aragosta credo insomma che ne passi, ecco.
0: Beh, poi c'è il lo capisci subito se uno lo fa per fare il furbo, se lo fa perché effettivamente insomma vuole quella roba lì. Quindi insomma diciamo non benissimo. Poi ascoltiamo un altro.
4: Buongiorno scombricolati, io ho mio cognato che veramente ce ne fa di ogni, basta non pagare, se riesce a schivare di pagare o dare dei soldi lui è il primo, e addirittura si fa comprare magari le cose dal fratello, poi ti do i soldi dopo, non li dà mai visti. Però una volta mi ricordo eravamo a un matrimonio e ai tempi si usava, adesso non lo so perché è un po' che non vado ai matrimoni, si usava fare il giro con il taglio della cravatta, facevi il giro con la bottiglia, mettevi dentro, prendevi un pezzo di cravatta e mettevi dentro quello che volevi, dalle 5.000 lire, 10.000. Lui, eravamo un matrimonio, al momento che è partito con la bottiglia per dare, è sparito, faceva tutti i giri dei tavoli dove non c'era, la bottiglia era di lì, lui era dall'altra parte, l'ha schivata per non mettere dentro, ti mette dentro anche 1.000 lire. Ciao da Simona.
1: Ciao Simo.
0: Poi no, ma queste persone qui
3: gliel'hanno tirata la bottiglia alla fine.
0: Sì, in testa proprio, hanno detto si tiene in testa. Alla fine della fiera queste persone qui sono quelle che a fine mese hanno il conto corrente proprio che esplode.
3: Sì. Meditate gente, meditate.
0: Giusto così.

0: Si chiama Parlare d'amore, canzone che abbiamo appena ascoltato qua su Radio Number One. Ascoltiamo altri audio.
1: Il domandone. Qual è la cosa più tirchia a cui avete assistito?
2: Ciao bellissimi e buongiorno. Io dico solo che il mondo è pieno di tirchi, ragazzi. Buona giornata a tutti.
0: Infatti, lo confermano.
3: Ha lasciato un messaggio breve.
1: Sì, per non sprecare parole e audio. Sì.
4: Allora, ho visto la ex moglie del mio compagno mandargli uno scontrino da 2 euro per avere il suo 50%, calcolando che prende già 1000 euro di mantenimento. È sembrata un'operazione veramente veramente da genovese. Un bacione da Franci, dalla provincia di Bergamo.
1: Zenese.
3: È tanta roba, però 2 euro qui, 2 euro là fa 1000 euro.

0: I BTS con Dynamite ci portano alla fine di questa prima ora insieme. La Combriccola, che ritornerà tra poco anche con il Domandones.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Ma buongiorno, sono le 8 in punto su Radio Number One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
4: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
5: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
3: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
6: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
3: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
7: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
3: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda, restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce, tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: la novità di Miley Cyrus ad aprire questa seconda ora insieme con la combriccola. La combriccola.
1: Qual è la cosa più tirchia a cui avete assistito?
0: Sentiamo se...
2: Ciao Radio Number One. La cosa più assurda a cui ho assistito è essere invitata a un compleanno e vedersi offerta l'acqua. Il resto tutti gli invitati hanno pagato le proprie consumazioni. Buona giornata, ciao.
1: A
3: me è andata peggio, un amico mi ha invitato alla festa, mi ha detto porto una candela, eravamo in 50, compiva 50 anni, neanche le candele si è comprate.
0: Vabbè, così proprio toccare il fondo. Anche qui potremmo aprire il tema del deve pagare tutto il festeggiato, si divide, sono cambiate le cose nel corso degli anni.
4: Sì, sì, sì, il massimo l'ho raggiunto con andiamo a fare colazione in quel posto. No, no, cambiamo posto perché lì il parcheggio è a pagamento.
3: Eh beh, magari se erano 7 euro l'ora.
1: Infatti.
0: Ah, peggio di così non può andare, certo.
5: Ciao combriccola, allora io avevo un amico ricchissimo che addirittura quando uscivamo a bere in un locale lui si portava dietro la Red Bull perché non voleva spendere soldi per comprare.
1: Incredibile.
5: Per comprare nulla. E aveva anche una casa in montagna, ogni volta che andavamo ci faceva pagare di tutto, anche il riscaldamento, cioè pazzesco.
0: No, ma lì avete sbagliato voi, non dovevate andare.
3: No,
0: assolutamente
3: no.
1: Queste amicizie bisogna emarginarle.
3: Invece no, tu arrivi con la tua tanica di cherosene, no. Se no dormi al freddo.
0: Caro mio. Che schifo, veramente. Sono scioccata, ragazzi. Giornata rovinata dopo questa notizia, normale secondo voi?
3: Abbastanza.

0: Imagine Dragons, li abbiamo sentiti su Radio Number One, la combriccola, il domandone.
1: Il domandone stirchione.
2: Parliamo di tirchieria, la cosa più tirchia a cui avete assistito. Dai,
0: sentiamo.
3: Buongiorno, scusate la voce. Allora, a me è capitato di andare fuori a pranzo e qualcuno che ha preso pesce e vino mi guarda e mi dice: ma loro poverini, perché c'erano anche dei figli, hanno preso solo la pizza e l'acqua, loro dovrebbero pagare di meno. Allora io mi chiedo, ma perché se dividiamo alla romana loro devono pagare di meno e tu non paghi di più perché hai preso il pesce e il vino? Allora da allora paghiamo la genovese, quindi ognuno per sé. Buona giornata.
0: Vedi,
2: bravo,
0: vedi.
2: Bravo, bravo, bravo. Alla senese. È
0: quindi
2: vero.
0: Alla romana è la somma diviso tutti,
2: okay. Il totale, la spesa totale viene divisa in parti uguali tra tutti, okay, i commensali. Alla genovese invece ognuno paga il suo, cioè quello che ha consumato.
4: E poi c'è alla milanese che ognuno sta a casa sua.
2: Esatto.
0: Tra tutti i commensali, tra tutti i commensali. Senti, padre romano, mamma mia, che enciclopedia.
4: Tu ti siedi vicino, fa, sa che lei è un commensale.
2: È il mio commensale preferito.
0: Comunque sono scene tristi, si può dire che sono scene tristi.
4: Sai, se tu prendi come al solito due panettoni, perché lo devo pagare io?
2: È rimasta ribasita.
0: devi pagare perché devi pagare tu, Sergio.
2: Certo.
4: Capito? Ma due panettoni?
0: Due. A me piace tanto il panettone, quindi uno non mi basta.
2: Golosona.
0: Beh, io team panettone, ho la faccia e riesco a dirlo, a differenza vostra che non vi siete sbilanciati sotto questo punto di vista prima,
4: Va bene, adesso vado a prendere due panettoni e torno.
0: Dai. Pronti anche per ascoltare il prossimo disco mentre aspettiamo questi panettoni? Dai, Sergio.

0: Conan Gray riascoltata su Radio Number One. Allora, sentite anche questa confessione Aldo Maldones, particolare.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao.
1: La Cristina da Mantova, più che tirchieria è approfitteria questa, però di gente tirchia così che ne approfitta ce n'è tanta. In assoluto, tanti anni fa, ero una ragazzina, avevo poco più che 20 anni, a Jesolo una compagnia, ci siamo trovati in una compagnia e c'era uno di questi che tutte le sere, che prendessimo il gelato, che prendessimo qualcosa da bere, no grazie, io non prendo niente, e poi
0: ma
1: assaggiava
0: dai.
1: La roba di tutti,
0: ma dai.
1: Regolarmente, e ovviamente non pagava. Una sera mi sono stufata, in una gelateria c'era un bellissimo cane, gli ho fatto assaggiare il gelato, 7-8 belle cucchiaiate, mentre lui era in bagno, e poi gli ho detto, guarda, si chiamava Enzo, non me la sento più di mangiare il gelato, vuoi finirlo tu? Lui felicissimo l'ha finito e si è mangiato il gelato col cucchiaio ben leccato dal cane. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: È una bella
3: vendetta. La vendetta è un piatto che va servito freddo, soprattutto quando si parla di gelato.
0: È una bella vendetta sicuramente questa. Ma poi tu vai in un locale, ti siedi e non prendi nulla,
3: no.
0: Cioè neanche un'acqua.
3: Beh, però l'acqua è... Insomma, cominciamo a spendere,
0: ormai anche l'acqua è aumentata, quindi
3: sì,
0: bisogna
3: sì.
0: Stare a casa per risparmiare, questo.
3: Bravissimo.
0: È se si vuole risparmiare a casa.
3: Brava, ti aspettiamo.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
6: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
5: Oh, taci e rispondi.
6: Va bene, ci provo.
5: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
6: Ma è facile, Federici.
5: No, la risposta è PN1, ti maledico!
7: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Ah!

0: Radio Number One. Viabilità.
1: E allora rituffiamoci nel traffico sulla 4, la Milano-Brescia. C'è un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano che sta causando lunghe code. Code per traffico intenso anche in direzione Torino, sempre sulla 4, tra innesto tangenziale est di Milano e viale Monteceneri. Sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente allo svincolo Venaria Stadio in direzione A32. Tornando alle tangenziali milanesi, code per traffico intenso sulla tangenziale nord all'uscita per Sesto San Giovanni, Sesto San Giovanni Sud per l'esattezza. Rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano tra Cernusco sul Naviglio e viale Rubattino. Sulla A55 in Piemonte, diramazione per Pinerolo, traffico intenso con code a tratti tra Drosso e Corso Orbassano. Spostandoci alla 7, la Milano-Genova, code per traffico intenso in entrambe le direzioni nei pressi di Genova Bolzaneto. E ancora sulla A6 Torino-Savona, cantieri con rallentamenti tra Millesimo e Altare, direzione Savona. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Arrivati alle 8:25 minuti insieme qua su Radio Number One. Vi ricordo che potete seguirci anche su tutti quanti i nostri social, perché siamo ovunque: Instagram, Facebook, TikTok e chiaramente YouTube chiocciola Radio Number One, per saperne sempre di più del mondo della musica. È proprio lì che potrete anche recuperare interviste esclusive, contenuti inediti che abbiamo lasciato pubblicato solamente per voi. Poi, se volete saperne anche di più sulle persone, le voci che vi fanno compagnia ogni giorno dalla mattina prestissimo con la Combriccola fino alla chiusura della giornata con l'Happy Hour, è proprio sui nostri social che troverete anche qualche curiosità. Sì, volete sapere di che segno è Pat Romano? Volete sapere qual è il cibo preferito di Sergio Sironi? È lì che dovete andare a sbirciare, proprio lì.

0: Si chiama Paparazzi, la voce quella di Cesare Cremonini su Radio Number One, la combriccola. La combriccola. Non mi state ascoltando probabilmente. Coso e coso.
1: Io sono già pronto per il focus, sono qui che mordo il freno.
0: Andiamo vai, col vai. Focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Qua con il focus, con gli approfondimenti, parliamo di sindaci, perché i sindaci di tutto il mondo chiedono maggiori poteri e accesso diretto ai finanziamenti per realizzare progetti in materia di alloggi, clima e migrazione. Quanto chiedono in particolare i sindaci al termine del summit che ha riunito i primi cittadini delle principali città dei paesi del G20. C'è un G20 anche dei sindaci, e tra questi 20 sindaci c'è anche quello di Roma, c'era anche quello di Roma, Roberto Gualtieri. Sindaci di tutto il mondo che si sono riuniti per riaffermare il principio fondamentale secondo cui bisogna migliorare la vita dei propri cittadini, e ci mancherebbe altro. Secondo in particolare il sindaco di New York, Zoran Mamdani, che ha ospitato l'incontro insieme alla sindaca di Los Angeles, Karen Bass, questo significa rendere più accessibili gli affitti e le bollette energetiche, proteggere i concittadini dalle minacce del cambiamento climatico e contrastare le grandi aziende che sfruttano i lavoratori. Tante belle parole, poi devono essere ovviamente applicate, mi raccomando. Adesso parliamo di questo signore che ha 101 anni. 101 anni e non ha mai abbandonato l'ufficio. Incredibile. Lui si chiama Alberto Bertani, è presidente di Elesa, lavora ancora nonostante la veneranda età. Ripeto, 101 candele spente sulla torta. La sua è una routine fissa. La mattina dice: mi piace guardare i dati di vendita. Il pomeriggio invece va in ufficio, lavoro con un gruppo di 5 ingegneri nella ricerca e nello sviluppo con attenzione al design. È l'azione, è l'azienda, perdonate, fondata da suo padre nel 1941, che fattura 245 milioni ed è presente in 60 paesi nel mondo. Produce macchinari, più di 80.000 all'anno, dalla nautica all'industria alimentare fino al settore medicale e tessile. Non gli piace usare il computer a questo signore di 101 anni, ma continua a disegnare a mano. Evidentemente c'è ancora la mano bella ferma. Però uso il tablet, aggiunge, e faccio le call senza bisogno di aiuto. Queste le parole di Alberto Bertani, milanese doc, classe 1925. Tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Katy Perry con Teenage Dream, l'abbiamo risentita in diretta su Radio Number One, la combriccola con me, Virginia, Sergio Sironi, Pat Romano. Domani ritornerà la Manu, ma io so che in questo momento c'è Pat Romano che si è svegliato molto molto presto, si è messo la maglia per assomigliare al fratello di Mercoledì Adams,
1: sì, anche,
0: poi...
1: anche al gondoliere di Venezia comunque.
0: È vero. Mm. E poi si è posto questo dubbio di cui ora ci parlerà, prego.
2: Fava di Focus.
1: Ah! Sì, sì, che bello, la fava di Focus. Allora, ragazzi, mi sono concentrato su questa frase pronunciata dal vice premier Antonio Tajani. Non la voglio assolutamente buttare in politica, non dobbiamo buttarla in politica. Poi arrivo al merito della frase e formulo anche la domanda. Allora, ha acceso sicuramente polemiche questa frase pronunciata appunto da Tajani. Meglio sposare una donna meno appariscente perché è più affidabile e seria. Lui parla di essere appariscenti, parla anche della lunghezza della gonna, insomma è andato su discorsi abbastanza complicati. Lo stesso consiglio Tajani lo ha dato anche alle donne per quanto riguarda gli uomini. Vuoi il ragazzo muscoloso, vuoi il playboy oppure vuoi quello che va in ufficio con giacca e cravatta? Questa la domanda che si è posto Tajani. Io, risponde lo stesso Tajani, consiglio sempre di scegliere l'affidabile, insomma questa la versione del vice premier. Allora, senza buttarla in politica, senza andare su Tajani perché sennò non mandiamo in onda i messaggi, non dobbiamo buttarla sul centrodestra, centrosinistra oppure le varie correnti politiche. La domanda è: siete d'accordo? È vero che chi vuole essere più appariscente è meno affidabile in un rapporto di coppia? Eh?
3: Ma no.
1: Ma cosa? Perché dici no ma non sei convinto di questo? È un no un po' così stiracchiato.
3: Questa qui è proprio una baggianata, secondo me.
1: È una baggianata.
0: È tutto falso.
3: No, non è che è tutto falso.

0: vedi.
1: Non dipende da come uno si veste, se è una persona affidabile. Cioè, oramai, se tu entri in banca e ne trovi uno con le bermuda, i sandali afrocubani, cos'è, non gli affidi il tuo conto corrente? Però è il direttore della banca, è una persona affidabile, lavori con lui, no?
2: Cioè, l'abito non fa il monaco.
0: Però qui stiamo parlando non di affidare i propri averi, stiamo parlando di un rapporto di coppia. Quindi,
1: di affidare il proprio cuore, che vale un po' più dei propri averi.
0: Le donne, no ragazzi, state attenti al playboy, al muscolato eccetera, perché è meno affidabile di uno che è più tranquillo. La donna appariscente, magari con la gonna più corta, con un bel décolleté.
1: Perché ci sono ancora donne meno, con le gonne?
0: Qualcuno ancora sì la indossa. È meno affidabile di una donna che ne so, con i pantaloni, tutta bella vestita. Non lo so, questa è una domanda che si è posta, che è stata posta da Tajani, ha dato una risposta. Voglio capire le vostre risposte in base proprio all'appariscenza di genere.
2: No, anche perché Sergio dice che ormai non ci sono più le gonne di una volta. Le gonne,
1: Sì, in che senso?
0: Le gonne.
1: Le donne con le gonne.
0: La donna
1: o le gonne?

0: dirti mai più.
1: Mai più, tu cosa fai questa sera? Si chiama così la canzone di Noemi. Possiamo insomma ascoltare un attimo i pareri degli ascoltatori veloci veloci? Ma proprio veloci veloci veloci.
2: E l'hai già detto, fallo.
3: Vai, pillolina, pillolina veloce.
1: Via, via, sì.
4: Ma io rispondo solo con una frase, l'abito non fa il monaco.
1: No, ma aspetta, aspetta, lui dice così, eppure...
5: Della serie che gli conferma che è l'abito che fa il monaco, quindi, e tutti qua a dire non è l'abito che fa il monaco. Allora dove sta la verità? Ciao, sono Katia.
1: E quindi...
3: E quindi...
6: Ok, quello che ha detto Tajani è una cagata pazzesca. Ciao ragazzi, buona giornata da Emanuela Asola.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: Kiss 1979 Message in a Bottle. L'abbiamo riascoltata insieme qua su Radio Number One. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e poi ci riporta immediatamente alla realtà con una di quelle domande, di quei dubbi esistenziali proprio alla Pat Romano.
1: Sì, ma può rispondere tranquillamente. Chi è

0: veramente non ho più parole. Sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno, sono Paolo della provincia di Vercelli. Non c'entra l'abito, se ti devono inlare, ecco, lo fanno comunque.

0: Cari Coca-Cola, la voce quella di Tommaso Paradiso. Sì, sì, sì, sì.
1: Agitiamo qualcos'altro.
2: Dai, agitiamo.
0: Cosa agitiamo? Cosa agitiamo?
3: Viva la bottiglia! Ragazzi, c'è il tempo per vivere e uno per morire. Viva la bottiglia!

0: Deep. Adele ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. La Combriccola ritorna tra poco.
1: La Combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, sono le 9 in punto su Radio Number One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio, atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem, Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, 9 e 8 minuti qua in diretta su Radio Number One, la combriccola
1: che dolore,
2: che male.
1: Mamma mia,
2: mannaggia.
0: Allora, facciamo le persone serie, sì. Perché a partire da domani, per quanto riguarda la città di Milano, arriva una delle settimane più temute sotto il punto di vista del traffico, insomma del casino, no?
2: Ma a te non piace il casino? Nel senso di affollamenti, no? No, non sei da una da movida, eccetera. No,
0: da io pensione.
2: Vabbè, sì, ognuno ha i suoi gusti. Allora, da domani inizia la Milano Fashion Week, la settimana della moda, dal 22 al 28 settembre, quindi ci sarà insomma un bel giro lì nel capoluogo lombardo, e la mente va subito a quelli che sono gli outfit, i look anche da sogno, perché abbiamo visto qualcosa anche di coraggioso recentemente al Festival del Cinema di Venezia, e in attesa di quello che vedremo alla Fashion Week, la domanda sorge spontanea, cioè sì. Qual è il capo d'abbigliamento più imbarazzante, visto che parliamo spesso di outfit coraggiosi, che avete ancora nell'armadio e che continuate a mettere dicendo è di moda comunque? Ah, questo capo, sì, lo so, è coraggioso, ma è di moda, magari ovviamente sbaragliando quelle che sono le carte.
1: Una giacca di renna, quando la metto piove.
0: È apposta,
2: la renna è delicata.
1: Forse è un avviso che oramai con la roba lì non si mette più.
0: Probabilmente è più quello.
2: Sì.
0: No, io invece mi sento di dire che non ho un capo vintage barra vecchio barra old nell'armadio che tiro fuori. Forse i leggings sono una di quelle cose che magari ora si usano per andare in palestra, ma io se devo fare un viaggio in aereo piuttosto che un giro al parco non metto il pantalone della tuta, metto ancora leggings
2: che ricordano un po' gli anni 80, con le superga ai piedi e con quelle giacche con le spallucce belle larghe, belle imbottite.
1: Si veste così ogni giovedì.
2: Sì. Io, se devo essere sincero, ho una bella collezione di pantaloni a zampa d'elefante.
0: Belli.
2: Sì, che però erano usciti di moda da mo'. Adesso c'è un ritorno comunque al pantalone largo, quello bello comodo, eccetera. Sì, ecco.
1: Come
2: io
1: si
2: dico
1: chiamano? Porta palazzo, no? Come si chiamano?
0: Pantaloni a palazzo.
2: A palazzo. Sì. Ecco, il mio è un bel palazzo, bello ampio.
1: Sì.
2: Ecco, mi piace vestire anche comodo, come magari ho seguito altre mode che possono essere anche quelle degli anni 80, le famose camicie da dandy con la grechetta qua all'altezza del colletto. Vabbè,
0: non ti ho mai visto così,
2: Certo.
1: Ma lo usa di notte, sì. Quando va per locali.
0: In giro, ecco. E poi sicuramente un'altra differenza di generazioni, insomma, è che io tra 10-15 anni non avrò un capo che ho mantenuto in tutto questo tempo. Magari le borse, chiaramente una borsa, se è una bella borsa, magari di marca, che ho pagato anche tanto, è una cosa che si può tenere nel tempo, ma capi da dire a quel jeans lì a 15 anni, a 20 anni, no? Sì. Perché ormai c'è un po' più.
2: Allora, lei avendo una liquidità sicuramente importante, può permettersi le rotazioni nell'abbigliamento.
1: Esatto.
2: Noi invece dobbiamo mantenere nella naftalina i capi di 30 anni fa.
1: Che quando li ho comprati erano normali, adesso li metto e sono pinocchietta.
0: No. È proprio al contrario il discorso, nel senso che ormai si compra roba che si rovina subito,
1: che
0: di
1: dura
0: poca qualità.
1: Un gatto in tangenziale.
0: Costa poco, però dura anche poco.
2: Dai, chiediamo allora qual è questo capo abbigliamento, magari tra virgolette imbarazzante, che avete nell'armadio e che continuate a mettere dicendo: vabbè ragazzi, è di moda.
1: È di moda. 393 444

0: Che sta succedendo?
1: Anche meno,
2: che sta succedendo?
3: Mi sono fatta un pochino prendere dal canto, da questo canto soave divino.
2: Di mica.
3: Ascoltiamo invece una nota vocale. Stiamo parlando di questi capi che magari avete nell'armadio, insomma, sono lì, non sono più di moda, però per voi sono iconici.
2: Sentiamo.
4: Ciao amici di Radio Number One, sono Manuel, un saluto al mio Pat. Ciao Pat, spero tu ti ricordi di me. Cosa ho di imbarazzante nell'armadio? Una giacca a costine in velluto che si abbinava ai pantaloni alla zuava di quando ero piccolo. Quei bottoni in pelle bordeaux inguardabili ed ero obbligato a metterlo tutte le domeniche mattina per andare a messa. Vedrai che ti guarderanno tutti perché sei bellissimo. Mi guardavano tutti in effetti. Ciao a tutti, un abbraccio!
2: Ciao. Ho capito che Manuel è comunque.
1: C'erano quegli inserti in renna ed era di lana.
2: Esatto, mio padre ho ereditato proprio un giubbotto di quel tipo, lana intrecciata con questi inserti di renna.
1: Poi andiamo indietro ancora negli anni, cara Virgi, tu non eri neanche nei pensieri dei tuoi genitori. E noi andavamo a messa con le scarpe di vernice e le calze traforate bianche che arrivavano sotto il ginocchio con i pantaloni corti.
2: Io vado ancora così, con le scarpe di vernice e i calzini traforati.
3: Ma voi eravate due chirichetti?
1: No.
2: Io sì.
3: Ho fatto
2: anche il chirichetto, sì, per bere il vin santo ogni tanto.
1: prima, quando era solo vino.
3: E poi è diventato santo?
1: Esatto.
3: Ma poi.
1: Ma molto poi.

0: Si chiama così la voce, quella di Olivia Dean, l'abbiamo riascoltata insieme qua su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante, subito dopo torna la combriccola, state qua.
1: La combriccola, la combriccola di Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno alla Meteopat, siamo insieme alle Meteopattine, alle Meteocostioline.
2: Eccomi, bimba di Patromano.
1: Sì, bimbe mie. Allora, parliamo di tempo, parliamo di quello che sta ancora accadendo, perché questa terza decade di settembre verrà condizionata quasi per intero dal solito macigno legato all'alta pressione che da oltre sei mesi si tormenta l'Europa centro-occidentale, dove la siccità è ormai ai massimi livelli. Allora, veniamo alle previsioni dettagliate che sono presto fatte. Locale maltempo oggi si avrà soltanto sulle nostre estreme regioni meridionali, proprio Sicilia e Calabria in particolare. Sul resto d'Italia avremo invece un transito innocuo di velature. Il cielo che si vela. Ma cosa c'entrano i maiali? Particolarmente diffuse queste velature al nord Italia, con il sole che apparirà in alcuni momenti della giornata come dietro un vetro smerigliato. Ma perché ho detto vetro smerigliato? Non è nulla di male ancora. Va bene, in un contesto termico però tutt'altro che autunnale. Perché? Perché le temperature massime oggi in alcune località della Valpadana, ad esempio la città di Torino, la città di Milano, torneranno a raggiungere anche i 30-31 gradi. È ancora estate. Domani e dopodomani invece cieli più sereni, con meno nuvole, meno velature, aria fresca da est e temperature che scenderanno invece di qualche grado. Le massime in Valpadana potrebbero arrivare a 26-27 gradi, ma non raggiungere più i 30 come nella giornata odierna. Direi che al momento è tutto, ragazzacci!
2: Arrivati alle 9:26 minuti qua in diretta su Radio Number One, vi ricordo che per ascoltarci potete scaricare anche la nostra applicazione di Radio Number One, facile, comoda, la utilizzate in qualsiasi momento della giornata, noi pronti lì per farvi compagnia anche insieme al prossimo disco che è quello di Dito nella Piaga, si intitola Miss Italia, lo ascoltiamo insieme.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga, siamo pronti per il prossimo focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Buongiorno dalla nostra redazione della Combriccola, cacciata dalla Casa Bianca, la giornalista della CNN va in diretta dal marciapiede. Perché? Perché Trump ha accusato 3 testate giornalistiche americane di diffondere fake news, quelle insomma che dispensiamo con l'edicola di Pat ogni venerdì, almeno un paio sono fake news. 3 testate giornalistiche, CNN, MS Now e Politico, fuori dalla Casa Bianca, dopo l'annuncio di Donald Trump che ha accusato queste testate di pubblicare notizie false e una copertura, a suo giudizio, sfavorevole. E quindi alcuni giornalisti sono stati respinti e i pass per entrare alla Casa Bianca sono stati disattivati o addirittura ritirati. La corrispondente CNN Betsy Klein ha raccontato l'accaduto collegandosi proprio dalla strada. Le 3 organizzazioni contestano il provvedimento e hanno annunciato che continueranno a seguire l'amministrazione Trump e a difendere i propri diritti in base al primo emendamento della Costituzione americana. Vuoi vivere un bagno al mare in compagnia dei maiali senza fare troppi chilometri? La domanda sorge spontanea. No problem, basta andare a Atokos, questa piccola isola greca nel Mar Ionio, a poca distanza da Itaca, che negli ultimi tempi ha attirato l'attenzione dei viaggiatori anche italiani per una presenza decisamente insolita, quella di numerosi maiali neri che frequentano le sue acque. Quindi fai un bel bagnetto col maiale adeso. I maiali si muovono liberamente lungo la costa e in alcune occasioni entrano in acqua, avvicinandosi alle imbarcazioni e ai visitatori. Le immagini hanno iniziato a circolare con grande velocità sui social, TikTok, Instagram e compagnia cantante, trasformando una destinazione fino a poco tempo fa sconosciuta in una tappa sempre più richiesta. E quindi sempre più escursioni in barca prevedono una sosta nelle sue vicinanze, appunto ad Atokos, permettendo ai passeggeri di fare il bagno nelle acque di quell'area e, quando le condizioni lo consentono, di poter fare il bagno insieme ai maiali neri di Ataca. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, il canto d'amore. Allora, beh, sicuramente è una grana non facilissima da risolvere, anche perché devo dire che poi, secondo me, al mio personale parere, insomma, i bambini, i ragazzini poi dovrebbero avere, diciamo, degli strumenti, no, per essere messi in condizioni di imparare magari l'italiano, impegno naturalmente da parte delle famiglie, altrimenti si accentua sempre di più quella, no, quella spaccatura, quella divisione, per cui è un po' difficile poi pensare ad un discorso di inclusività, di coesistenza felice, insomma, come dire, serena, no? Tra ragazzini che ancora non conoscono la nostra lingua e che fanno fatica ad inserirsi.
2: Io penso che dovranno essere anche messi lì ulteriori fondi per insegnare la lingua italiana e poi sì, magari per seguire la norma, per far insegnare l'italiano anche ai genitori. Quello mi sembra un

0: una cosa di civiltà. Vediamo se ci riusciamo civiltà. A farlo.
1: Allora, sentiamo un po' che cosa dice questo nostro ascoltatore.
2: È giusto mettere un tetto agli stranieri, perché adesso ci sono classi che sono più gli stranieri che gli italiani, ma non è la questione italiano o straniero, è che parecchi stranieri non sanno spiccicare una parola di italiano. E spiegatemi voi, io sono marito di un insegnante, che cosa gli spiega l'insegnante a 10 alunni stranieri, di cui 3 cinesi, 3 marocchini, 3 israeliani e via dicendo. È praticamente impossibile, bisogna mettere un freno e studiare una soluzione. Ciao Daniele da Carugate.
1: Ciao Daniele, grazie.
0: Poi ci sono esperienze, io devo dire ad esempio che nella mia esperienza metà della classe di mio figlio alle medie, alle elementari, sono di origine straniera, ma tutti sanno l'italiano. Forse
1: quindi
0: uno,
1: è un discorso assolutamente diverso.
0: A parte forse uno che viene seguito, ecco, quindi vediamo.
1: Ci torniamo su questo argomento, intanto rimanete lì perché qua a Radio Number One sta per arrivare una grande canzone.
3: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
15: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: 7 secondi di una nuova vita, in pratica di un neonato che non conosce ancora i problemi del mondo, poi ce ne metterà appena 2 per capire dove è capitato. No, scherzo, questo l'ho giusto io. Nene Cherry, Io Son Duro, protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, attenzione, perché c'è una grandissima novità che riguarda il mondo di Barbie.
1: In particolare di Ken, il fidanzato però. È fidanzato poi di Barbie o semplicemente un amico,
0: ma
1: giusto per capire?
0: Era in teoria fidanzato di Barbie. Sì.
1: Allora, il nuovo Ken, ideato insomma da Mattel, giusto, l'azienda che lancia la Barbie, è Lenny Kravitz. Praticamente il nuovo Ken ha le sembianze di Lenny Kravitz, e per festeggiare questi 65 anni di Lenny Kravitz, beh, un bel regalo questo. Il piccolo Lenny Kravitz formato bambolotto è molto molto carino, direi, no? Dovrebbe essere contento.
0: Sì, beh, no, i 65 anni credo che siano in realtà legati alla bambola, alla nascita, no, del mondo, diciamo, di Barbie. Allora, devo dire che Lenny Kravitz, a parte che l'hanno fatto praticamente uguale, quindi pantaloni attillatissimi con questa maglia catena rasta, eccetera, quindi come si presenta sul palco, ma anche nella vita di tutti i giorni. Lui ha detto che quando era piccolo conosceva molto bene il mondo di Barbie, mai avrebbe immaginato di diventare in un futuro Ken. Ha definito, sono queste le sue parole, questa un'esperienza molto molto bella ma surreale. Cioè, perché ovviamente adesso lui ci avrà questo pupetto che metterà nelle mensole di casa. Io avrei fatto anche Lenny Kravitz Ken che fa allenamento.
1: Che sei particolarmente affezionata a questa immagine. In effetti hai ragione, lui ne ha 62 di anni, invece esatto. È Ken che compie 65
0: anni.
1: Hanno quasi la stessa età.
0: Ragazzi, poi è una bella idea, anche perché insomma lui lavora molto sul concetto dell'individualità, no? Quindi non è che Ken deve essere per forza un po' matato, con i muscoli, biondo, con gli occhi azzurri. Può anche essere rasta, con i capelli fino al sedere, con le sembianze naturalmente tipo quelle di Lenny Kravitz.
1: No, è uguale. Mi fa ridere che insomma l'azienda della Barbie ha scelto lui, Lenny Kravitz, come Ken Ambassador. Cioè ci sono proprio i Ken Ambassador, gli ambassador di Ken, per promuovere insomma questo nuovo personaggio.
0: Vabbè ragazzi, è da collezione, secondo me lo compreranno anche quelli che non giocano con la Barbie, lo mettono lì nella mensola, è carino.
1: Ma Ken cosa fa? Gli schiacci la schiena, fa qualche cosa? No, quello
0: gli schiacci la schiena Ken, cioè poverino adesso.
1: Big Jimmy schiacciavi la schiena, alzava il braccio. Lenny Kravitz,
0: sai che non mi ricordo, ma Lenny Kravitz si è allenato, quindi avranno fatto anche il bambolotto a misura di Lenny Kravitz, super allenato, non hai visto? Certo. Anche degli addominali.

0: con Pink Pony Club, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Allora rimanete con noi perché tra poco andremo a commentare con voi questo spiacevolissimo fatto. Mi ci sono proprio buttata a capofitto, ti dico, nei social, sui social, per questo gesto, per quanto mi riguarda ignobile, di una parte della tifoseria della mia squadra e anche della tua, che ieri nel minuto di silenzio nel ricordo del grande Sandro Mazzola ha voltato le spalle durante il minuto di silenzio. Poi sono partiti dei cori, vabbè, guarda, chi non giovane a uscire, insomma.
1: Ero in dubbio se parlarne o no, abbiamo parlato anche, perché sai, parli dai, però dobbiamo affrontarla questa cosa qua, anche perché secondo me l'opinione, no, dei nostri ascoltatori è importante, insomma, da conoscere in questo caso, anche se credo di sapere qual è, giusto?
0: Non è detto.
1: Non è detto, dici?
0: Non è detto. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 11 ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Nuova ondata di proteste negli Stati Uniti dopo che un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. Il ferito è un venezuelano di 28 anni, raggiunto da un colpo al torso e ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Vladimir Putin ha confermato ogni ovvio pronostico alle urne. Il suo partito Russia Unita ha infatti vinto le elezioni per il rinnovo della Duma. Putin si è assicurato la maggioranza di almeno i 2/3 del Parlamento russo. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di usare il burqa a scuola sono soltanto alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La vicenda della professoressa accoltellata a Roma, oggi il rientro in classe degli studenti. Follia riuscire a portare dei coltelli a scuola, dicono in coro i genitori. Chiedeva scusa in continuazione, mi raccontava che aveva un piano chiaro, fare del male a una sola persona e poi costituirsi. Così un assistente è entrato in classe subito dopo l'aggressione. È un bravissimo ragazzo, ha preso questa passione per le armi da mio padre. A parlare è Giuseppe Mollo, fratello del 35enne Roberto Mollo, che nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato a uno dei ladri che si era intrufolato nella sua proprietà, uccidendolo. Ora è indagato a piede libero e teme di dover vivere lo stesso iter giudiziario del gioielliere Mario Roggero. L'utilizzo dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere al blogger ed ex politico Mario Adinolfi. L'attività non gli era infatti consentita. Adinolfi era ai domiciliari per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. È finito sul tavolo del giudice sportivo il caso dell'Allianz Stadium prima che iniziasse Juventus-Atalanta, quando durante il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola una parte degli ultras bianconeri si è rifiutata di rispettarlo voltando le spalle al campo. Un gesto spregevole che potrebbe essere anche sanzionato con una maxi ammenda alla società e con la chiusura della curva per almeno una gara interna. Chiudiamo con il volley maschile. L'Italia Torino supera 3-0 la Danimarca agli ottavi dell'Europeo e vola ai quarti di finale, dove mercoledì sera incrocerà la Finlandia, che ha eliminato al tiebreak la Grecia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Il nuovo singolo di Annalisa con Madame si intitola Amica. Alle 11:06 siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, veniamo a questa bruttissima immagine. Io ho detto, mi ci sono ficcata sui social perché, guarda, sto tuttora rispondendo perché insomma c'è successo un pandemonio, perché ieri, allora, considerati io e Claudio siamo tifosi della Juve, io sono stata tifosa della Juve sfegatata per anni e anche per professione, diciamo, ho bazzicato moltissimo l'ambiente bianconero. Però vedere quell'immagine ieri dei tifosi, non li chiamerei tifosi, della curva a Torino, mentre si doveva rispettare il minuto di silenzio nel ricordo di un grande campione, no? Cioè, come Sandro Mazzola, che tu puoi anche tifare per un'altra squadra, ma ci sono dei campioni, insomma, che sono assolutamente trasversali. E poi stiamo parlando di un minuto di silenzio in segno di lutto nel rispetto di una persona che non c'è più. Dare le spalle, io l'ho trovata veramente, cioè, una cosa abominevole, cioè, una cosa che proprio altamente disturbante.
1: Assolutamente, inqualificabile. Allora, diamo qualche dettaglio. Non erano 10, ma erano qualche centinaio, nel senso che una buona parte della curva, quindi no, non i soliti 5-10, sai, li riprendi, no, un bel po'. Il mondo del calcio in generale, e anche molti dei tifosi juventini, dobbiamo dirlo, no, dall'altra parte dello stadio, in altri ambienti, insomma, hanno criticato questa cosa. La Juventus ha preso una posizione, sia ufficiale, critica, ma io mi aspetterei qualche cosa di più, qualcosa anche di forte, che però non arriverà, perché non
0: ma
1: puoi.
0: Ma no, dai, diciamolo bene, DASPO, Claudio, scusa.
1: Non, allora, non dai il DASPO a 200 persone, non lo dai. No. Se è uno lo dai, se sono 200.
0: Però
1: no.
0: Scusami, sul profilo della Juve, sul sito della Juve, sì, c'è questo comunicato, un po' tiepidino però.
1: Infatti,
0: un po' più, io mi aspettavo qualcosa di un po' più
1: guarda,
0: importante.
1: No, anche io. È che cosa vuoi, che la Juventus alla fine prenda posizione su il comunicato? Poteva essere un pochettino più aggressivo. Ok, io sarei andato anche oltre. Io avrei detto: ok, le 200 persone sono lì, so chi sono, non possono più venire allo stadio per 5 anni. Bam! E fai una cosa del genere, forte, ma non verrà fatta.
0: No, ma poi scusate, ma vogliamo farla finita sul fatto? Allora, perché qui dico, perché per Baresi? Allora, che tra Juve e Inter naturalmente non ci sia amore, e vabbè, questo lo sappiamo. Poi dopo Calciopoli la situazione è precipitata. Io dico perché bisogna sempre rispondere da pecoroni a atteggiamenti poco civili, io dico, dovremmo guardare a distinguerci in bene, non in male, no? Capisco che chiedere troppo, ma queste cose accadono ormai solo nel mondo del calcio.
1: Sì, ma domanda, quanta intelligenza e quanta cultura c'è nel mondo del calcio?
0: No, beh, adesso questo,
1: quanta c'è? Poca,
0: non lo so,
1: poca,
0: dici?
1: Molto, molto poca.
0: Ci torniamo tra poco.
1: Dai.

0: Love Pink con Lily Allen, la musica di Radio Number One. Stavamo parlando qui negli spacca notizie di questo gesto bruttissimo che alcuni esponenti della curva bianconera ieri, durante il minuto di silenzio nel ricordo di Sandro Mazzola, hanno dato le spalle, rompendo peraltro il silenzio che è doveroso in questi momenti. Si chiama minuto di silenzio, se rompete le palle cantando dei cori che sono assolutamente fuori contesto, cioè non è un minuto di silenzio in segno di rispetto. Ieri sera anche Adriano Panatta è andato giù duro contro i tifosi che si sono voltati, ha detto Daspo per sempre è vergognoso, scusate, però dall'altra parte mi sento anche di dire di non generalizzare, perché poi arrivano messaggi dove dicono poi tutti ce l'hanno con i tifosi della Juve. La quasi totalità dello stadio ieri ha rispettato il minuto di silenzio, quindi i tifosi della Juve, ecco, generalizzando e dicendo che mancano di rispetto, è sbagliato anche questo, quindi non si può rispondere usando gli stessi toni di quelli che hanno sbagliato. Ecco.
1: Guarda, io mi sono consolato ieri dopo questa bruttura con la partita di pallavolo, guardo altro, cioè, davvero faccio fatica, e secondo me queste cose allontanano dal calcio, allontanano inevitabilmente. Ma perché io devo portare un mio figlio allo stadio e fargli vedere quella scena qua, anche se ovviamente la maggior parte dello stadio osserva il minuto di silenzio, ma quei 100-150 lì sono un pugno nello stomaco. Vediamo se la Juve avrà coraggio di allontanarli, secondo me no. Sì.
0: Ma poi mi verrebbe da, dopo che avete fatto, no, mi verrebbe da chiedere, ma dopo che avete fatto questa cosa, cioè, no? Cos'è che cosa avete raggiunto? Qual è l'obiettivo raggiunto? Che vi siete sputtanati agli occhi del mondo, non è che avete fatto una figata, capito?
1: Forse che ne parliamo noi, forse hanno raggiunto.
0: Ma che ne parliamo male però.
1: Cioè, quello sì.
0: Non vale questo caso purché se ne parli, perché vale, insomma, attenzione, vale. Sentiamo.
2: Ciao Spacca. Allora, qui siamo una famiglia di juventini da generazioni fino alla fine, però questa cosa dello stadio è stata una cosa vergognosa. E va bene che nelle curve ci sa che ci sono tanti elementi che forse sono comuni in tante squadre, però visto che si è trattato della nostra squadra, per noi è veramente una cosa ignobile e da condannare, ed è anche un'onta per la squadra stessa. Ciao.
1: Vedi, detto da una tifosa juventina.
0: Ragazzi,
1: Sandro Mazzola è stato il testimone del calcio italiano insieme a Rivera, insieme a tantissimi altri. Sì. È un personaggione con la P maiuscola, un grandissimo della storia. Come fai a voltarti?
0: Ma non si fa per nessuno, poi vero. Minuto di silenzio. Il minuto di silenzio va rispettato. Tutti gli sport lo fanno. Il calcio, ogni volta che ci sono gli inni, si continua ancora a fare questa cosa che è veramente ormai insopportabile. Ci torniamo tra poco.

0: Ravin, linee, lobby note. Tra l'altro, a proposito di pallavolo, mi è venuto in mente che qualcuno di questi degli ultra della curva della nostra squadra del cuore, ma tra poco ci torniamo, io li metterei sotto quando schiacciali Pardomati. Ma pare che c'è un nome che è fantastico,
1: fantastico,
0: devo dire.
1: Giovanissimo lui, ragazzi.
0: Giovanissimo, a 20 anni.
1: Un animale,
0: ti schiaccia, cioè ti schiaccia e ti uccide, quindi capito.
1: Come
0: però giocando.
1: Sta lì sui 3 metri, prendi le pallonate in faccia di Pardomati.
0: Mamma mia, veramente. Dai. Poi ne parliamo, dai, rimanete lì. Tra poco le previsioni meteo, qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: number one meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di questo inizio di settimana. L'alta pressione di matrice atlantica tende a rinforzarsi su gran parte dell'Italia, favorendo un tempo prevalentemente asciutto, salvo una locale instabilità all'estremo sud. Il nostro paese viene però a trovarsi al margine orientale dell'anticiclone, quindi prossimo agli afflussi di aria fredda diretti verso la penisola balcanica. Quindi dopo un lunedì ancora caratterizzato da temperature diffusamente dal sapore estivo, tra domani e mercoledì assisteremo ad un diffuso calo termico ad iniziare dai settori adriatici, dove risulterà anche più sensibile, con valori anche sotto le medie stagionali. Venti da nord a nord-est responsabili di questo raffreddamento si smorzeranno nella giornata di giovedì, favorendo un rialzo termico, ma solo temporaneo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 25 minuti, torniamo a parlare di curve non sane, tra poco qui negli Spacca Notizie.

0: sei.
1: Il nuovo singolo di Olivia Rodrigo si intitola Stupid Song. Allora, a proposito di cose estremamente stupide, stavamo commentando il gesto assolutamente da ignoranti che ieri c'è stato a Torino, quando alcuni esponenti della curva, durante il minuto di silenzio nel ricordo di Sandro Mazzola, scomparso pochi giorni fa, hanno dato le spalle proprio durante il minuto di silenzio, tra l'altro anche intonando, esatto, cori e cose veramente bruttissime, devo dire una brutta immagine, proprio
2: hanno cantato uno di meno, cioè una cosa tra l'altro estremamente vile, girare le spalle ad un morto, cioè una roba veramente da da ultimi in classifica veramente.
1: Man, sì, peggio anche.
3: Ciao Fabiana, ciao Claudio,
1: ciao
3: Damiano.
1: Ciao Damiano.
3: La mia non è una scusa, ci mancherebbe altro, perché contro l'ignoranza non bisogna avere scuse. Però vi ricordate anni fa quante volte hanno tirato via gli striscioni che mettevano contro la Juve quando c'era l'anniversario dell'Eisel?
2: Certo. Anche quello, guarda.
3: Quante volte hanno fatto tirare via gli striscioni allo stadio di determinate tifoserie che inneggiavano altri morti come quelli dell'Eisel? Ragazzi, purtroppo l'ignoranza non ha limite. Ma ci mancherebbe altro, questa non è una scusante, però ragazzi.
1: Però scusate ragazzi, perché queste cose anche sui social, no? Dicono, ma tutte le volte che i tifosi dell'Inter hanno fatto questa cosa, ma io dico, ma quindi se c'è una parte di tifoseria ignorante e incivile, cioè il massimo che noi possiamo fare è copiare da pecoroni questi gesti incivili, o magari invece far vedere che siamo diversi, ma e certo, che non ci allineiamo a comportamenti così
2: guarda,
1: discutibili.
2: Mi sembra un ragionamento troppo sottile per questa gente qua.
1: Ma va, ma no.
2: Troppo sottile, troppo sottile.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno, io spero che quelli che hanno fatto questo gesto siano talmente giovani di non aver potuto conoscere la classe come uomo e come giocatore dentro e fuori dal campo che aveva Sandro Mazzola. Quindi intanto sono dei maleducati, ovviamente, perché c'è la maleducazione, e in più, in quanto non possono sapere, sono dei veri e propri ignoranti, quindi sono gente che non merita neanche forse un commento.
2: Non merita neanche di andare allo stadio, secondo me, però non penso che la Juve prenderà provvedimenti contro questi.
1: Questo non lo so, vediamo. Insomma, se l'opinione pubblica si scatena in questo senso, cioè insomma dai, qualcuno il buon esempio lo deve anche cominciare a dare, perché ormai il calcio è rimasto insomma l'unico ambiente sportivo dove accadono ancora queste cose che non si possono più vedere, peraltro in diretta TV, non solo in Italia e in Europa ma in tutto il mondo. Ci ascoltiamo intanto i Muse con Madness.

0: mi si è ingarbugliata la vita. Stavo parlando con il signor Gabro fuori onde, stavo dicendo delle cose fantastiche, stavo facendo delle prove, poi ve le spieghiamo la prossima volta. Adesso state lì perché tra un attimo c'è un altro spazio dedicato, giusto?
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Dai, facciamo come prima. 10, 9, 6,
2: 3,
0: 5. No, no, mi conto la rovescia, deve farlo bene.
2: Stiamo allenando. 10, 9, 6.
0: No, no, vabbè, niente. Ci stiamo allenando per fare il conto alla rovescia, perché a me il Capodanno è prossimo, ragazzi. Cioè, qui è un attimo, no?
2: Dopo Ferragosto, un battito di ciglia, arriva Capodanno.
0: L'equinozio, no, non è qui, è da un'altra parte. Quelle cose.
2: Oggi è primo giorno d'autunno, cioè, ultimo giorno d'estate, 21 di settembre.
0: Perché lei non le capisce, ho detto. Equinozio, no, non è qui.
2: No, zio. No,
3: lei è un cretino.
0: Quindi faccio le cose, lei non le capisce.
2: No, lo stavo proprio ascoltando.
0: No, no, ma vada via, cos'è qui a fare? Tanto lo sto ascoltando. Va bene, 393-444-0444. Questo è il numero per interagire con noi attraverso WhatsApp. Se ci lasciate il vostro vocale, noi lo mandiamo anche in onda, sentiremo la vostra voce. Poi se non avete abbastanza voce, fate dei gargarismi prima, qual è il problema? Però vi fate venire la voce giusta, che poi noi la mandiamo in onda, che va quella.
2: Se no c'è anche l'intelligenza artificiale adesso. No, riuscite, no, a farlo.
0: Sì, sì,
2: dai.
0: Poi c'è la demenza senile, che questa è la demenza umana, che questa abbonda ultimamente. Allora, nel frattempo, allora abbiamo. Aspetta che trovo, eccolo qua. Ciao Raffaella, come stai? Tutto bene? Grazie, buon aperitivo anche a te. E dice: volevo dedicarvi una canzone, perché questo è un momento solare, perché ogni sera mi portate sul morale. Grazie Raffaella.
2: Ha visto, ottimo.
0: Dice: voi mi portate come delle buone notizie. E allora volevo dedicarvi una canzone. Vedete come sono gentile le nostre ascoltatrici. E allora ci regala questa canzone qua, signor Gabro. Secondo me

0: possiamo chiamarla Raffi, è la nostra amica, ci ha dedicato anche la canzone, grazie Raffaella. Salutiamo anche gli amici di Mantova, ciao, buona serata, grazie Raffaella, grazie per questa canzone chic, ovviamente Nile Rodgers, grande collaboratore musicale, poi anche con i Duran Duran e tanti altri gruppi, poi nel seguire del suo percorso musicale, no? Dico bene, sì.
1: Oh, buonasera Gianni Pinotto.
0: Buonasera, che cosa è successo?
1: Uno fa la spalla dell'altro.
0: No, infatti ho la spalla.
1: Senti che musichetta, la gente che se ne intende chiede i brani giusti.
0: No,
1: Senti qua.
0: Buonasera Max, salutiamo anche la Sami e tutti gli amici che stanno messaggiando, e adesso Fabri Fibra, Pinguini Tattici. Cosa

0: this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be?
1: Jack Johnson, Upside Down. Mamma mia, come la vedo bene, signor Gabbro, guardi.
2: Perché ha messo gli occhiali
1: da
2: stasera?
1: Da quando ho detto che è cambiata la stagione così proprio.
2: Questa ci teneva proprio,
1: la... Dovevo essere.
2: Si vede che lei è uno studiato.
1: Mamma mia, siamo proprio imparati, proprio gente di un certo livello. E qui, solo qui e da nessun'altra parte. Adesso invece c'è Sombra, diciamolo.

0: Sempre l'ora esatta, diciamo delle ore sbagliate.
1: Sono... L'ora esatta è offerta da...
0: Sono le 32, buona serata. Ah, questa è la seconda ora, questa è l'happy hour, buona serata.
2: Non lo voglio sapere.
0: Ma perché? Qui anche lei e facciamo delle cose, no?
2: Auguroni, ma mille di questi giorni.
0: Ma chi?
1: A tutti quelli che compiono gli anni oggi, dai.
0: Ma non lo so. Allora, io volevo mandare un saluto. Innanzitutto a Gian Pietro mi ha mandato... Bellissimo, un tramonto spettacolare di Schiranna. Salutiamo gli amici di Schiranna. Buona serata, spettacolo. Ha visto il signor Gabro? Che colori, che luci. Mamma mia. Salutiamo invece anche Ida che ha fatto una foto che tutti che vedono i tramonti stasera. Non so se avete fumato qualcosa di buono o qualche cosa, però probabilmente tutti vedono, alle 9 di sera c'è il tramonto, non so perché. Però va bene uguale, infatti dice: mi sono accorta che sulla sinistra della foto c'è anche un UFO. Sì, perché era stanco, si è fermato, ha detto: UFO, mi stanco un attimo e mi fermo qua. Va bene, allora poi nel frattempo
1: sì.
0: Abbiamo anche qualcuno che suggerisce cosa ha mangiato lei venerdì sera, mi è insaputa con Gandalf che l'ha fatto il menù.
1: Ah, ma non ho visto allora.
0: Menù del venerdì, attenzione, primo, pasta al salmone.
1: L'ha visto?
0: Secondo,
1: buone vecchie abitudini.
0: Salmone. Frutta salmonata e poi attenzione dessert, un tiramisù al profumo di salmone.
1: Spera che non mi venga la salmonella.
0: Anche secondo me. Va bene, mandiamo invece un saluto anche a Patrizia con questa canzone spettacolare. Dice:

0: dall'acquistare. Questo era uno dei singoli che poi fece la storia. Ricordiamo Brian Ferry, voce ufficiale dei Roxy Music, e poi ha fatto un percorso un po' per i fatti suoi, mettiamola così. Radio Number One, questo era un altro spazio dedicato, ma il primo della seconda ora, vero signor Gabbro?
1: Il terzo in totale, abbiamo ancora due slot disponibili. Oh, attenzione perché gli spazi non sono ancora finiti.
0: Mamma, non diciamo niente perché sennò dopo non va bene, no?
2: Può abbassare la musica che non si riesce a parlare.
0: Ma per la musica di che stiamo parlando io, signor Gabbro, che detto, ma che problemi abbiamo?
1: Tanti, come al solito.
0: Io non riesco a capire che chissà cosa
3: c'è dietro.
0: Ma chissà cosa c'è dietro, che cosa, Berti? Non c'è dietro niente, siamo qua, io... Che fatica però,
1: Che fatica la vita, ma da bomber.
0: E pensi che è solo lunedì,
3: Cioè, dai, fai un altro giro, va, che qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
0: È lunedì, Berti, è lunedì sera. Oh, buona serata, benvenuti Radio Number One. Ovviamente noi cerchiamo di accompagnarvi nel migliore dei modi nella vostra post giornata, visto che poi questa...
1: Ci proviamo.
0: Questa è un po', diciamo... Diciamolo, no? L'ha detto? Bravo.
1: Dove si tirano un po' le somme, no? Di come è andata la giornata, ci si può rilassare.
0: Mamma mia, come tiriamo le somme noi.
1: Con le mani.
0: Mamma mia, come lei è bravissimo. Nel frattempo salutiamo anche la Svampi. Ciao Ele, buon rientro a casa. Salutiamo gli amici del Lago di Garda. Tutti i laghi del mondo, perché qualcuno dice qui al lago abbiamo dei pusher meravigliosi, ma non lo vogliamo
1: sapere. Calma, che
0: con
1: lunedì.
0: Calma ragazzi, che è lunedì sera. Oh, lunedì sera sarà un macello. Oh, nel frattempo
1: ci sono delle scoperte straordinarie. Noi dell'Happy Hour ci teniamo a condividerle con voi, perché comunque sono quelle cose che non capitano tutti i giorni.
0: No, voi pensate un po', voi che ci sono delle persone che vanno in giro e scavano per terra, non perché non hanno niente da fare, non devono cercare l'osso, ma devono magari scoprire dei reperti archeologici, no? Vanno a cercare delle situazioni che vanno a ricreare la storia,
1: anche la preistoria,
0: ma anche l'antistoria,
1: tutto quanto medioevo,
0: quella roba lì del nostro periodo, perché noi attraverso la storia riusciamo a capire noi stessi. Hai capito? Senta che parola.
1: Questa
0: che
1: la scriva, perché me la tatuo.
0: Quindi attenzione, perché quest'uomo è così, si è messo lì un attimo, e lui cosa ha trovato? Pensava di aver trovato
1: un sasso, una normale sasso, pietra, come tutte quelle che vediamo in spiaggia,
0: sì,
1: no?
0: Che in spiaggia? Perché voleva in spiaggia come scava.
1: È Liguria, spiaggia. No, ci sono pietre.
0: Le pietre. Se sei brutto, ti tirano pietre. No, praticamente lasciamo stare la Liguria. C'era questo archeologo che stava scavando e ha trovato questo. Sembrava un sasso,
1: invece era.
0: Che sassolino, che sassolone, che sassolone. È arrivato fuori un sasso grandissimo, no? Solo che pare che poi in analisi.
1: Sì.
0: Non era un sasso.
1: Era un dente di mastodonte. Fa anche l'assonanza.
0: Mamma, c'era l'assonanza. Pensi se avessi trovato un donte di un mastodonte.
1: Sì.
0: Cioè, anche lei, devo dirle tutto. E praticamente, voi sapete cos'è un mastodonte?
1: È una specie di elefante,
0: esatto,
1: che viveva nella preistoria,
0: bravissimo,
1: se non sbaglio.
0: Bravissimo,
1: no?
0: Bravissimo. Lei pensi se a quell'epoca i dentisti fossero esistiti? Riparare una carie cosa costava, no?
1: Tremendo.
0: Un mastodonte andava.
1: E poi c'era il baratto, forse.
0: Un mastodonte andava dal dentista, perché era grosso, sì, e gli chiedeva: c'ho una cariozza, tu.

0: inconfondibile la voce di Benson Boone, Slow It Down, vero signor Gabro?
1: Strabiliante.
0: Com'era?
1: Strabiliante.
0: Come dice lei, strabiliante.
1: In inglese?
0: Strabiliante.
1: Esatto, mamma bravissimo.
0: Mia, sappiamo tutte le lingue del mondo, giro giro tondo. Questo è l'Happy Hour, benvenuti, questa è la di Number One. Ovviamente c'è il signor Gabro, poi ci sono io che sono Luchino.
2: Luchino,
0: quello con la K. E adesso c'è anche Malika Yan, pensi un po' lei.
3: Stanno che ho

0: Maligayan, Radio Number One, state lì perché tra un attimo arriva un altro spazio dedicato a voi.
1: L'enigma lo rivolgo a te.
2: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
1: Oh, taci e rispondi.
2: Va bene, ci provo.
1: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
2: Ma è facile, Federici.
1: No, la risposta è PN1, ti maledico!
3: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Ancora una mezz'oretta da passare insieme a noi, Luchino e Gabro, quelli dell'Happy Hour su Radio Number One, radio che potete trovare anche su tutti quanti i social, Instagram, TikTok, Facebook. Non dovreste perdervi neanche uno dei nostri contenuti, perché quotidianamente pubblichiamo interviste, notizie sulla musica e tanto tanto altro. Quindi mettete follow e soprattutto tanti mi piace per rimanere aggiornati. Adesso arriva l'ultimo, il penultimo spazio del dedicato.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Sì,
3: Equinozio.
1: Niente, vabbè.
3: Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour. Metti che qualcuno si è distratto, dite dove mi trovo? Sai quelli che li rapiscono gli alieni, no?
1: Ce ne tanti,
3: mamma
1: sì,
3: mia,
1: sì.
3: Poi la sonda, quelle cose lì che succede quando ti rapiscono, un casino. Cioè,
4: posso avere un aumento?
3: Ma perché? L'hanno rapita gli alieni?
4: Scusi, non ho capito.
3: Neanch'io, infatti, non lasciamo stare, cambiamo discorso. Va bene, Radio Number One, penultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questo inizio della settimana, è lunedì.
1: Per adesso non è stato neanche decretato
3: no.
1: L'ultimo spazio, non ci sono più spazi, non abbiamo sentito niente.
3: Non ho
1: ancora
3: capito dove sta andando. Berti, dove sta andando? Berti!
5: Ciao raga, ci beviamo domani.
3: Ah, non chiede neanche più se deve pagare, adesso via.
1: Così. Ha preso confidenza, dai, dopo tanti anni.
3: Niente, non chiede più neanche se deve pagare qualcosa o meno. Va bene, niente, come non detto. Che dire? Allora, ci abbiamo ancora degli spazi, però mandiamo un saluto a tutti gli amici che stanno messaggiando in questa serata. Devo dire che siete tantissimi anche ad augurarci una buona settimana, visto che inizia la nuova settimana. Fa caldo, mamma mia se fa caldo ancora.
1: Sì, un po' meno, ma di agosto, però.
3: Sì, decisamente, per fortuna, grazie a Dio, ringraziamo. Però,
1: meno male, sì.
3: Meno male, a meno quello. Salutiamo Ivo, salutiamo gli amici del Tiki Bar, e dice: vorrei dedicare a tutti i miei clienti in questa serata dove stiamo ricordando i vecchi tempi questa canzone degli Arwen and Fire.

78 quando veniva pubblicata questa canzone. Gli Arcade Fire è una di quelle canzoni che cambiò un po' il percorso di questo gruppo, che era in 380 nel gruppo. Questo basso che salta in lava era spettacolare. Fire September, grazie per la richiesta. Salutiamo Ivo e tutti i suoi clienti del locale. Salutiamo anche tutti gli amici che in questa serata stanno ancora richiedendo canzoni, però ahimè ve lo dobbiamo dire noi, non ci abbiamo più spazi, perché tra poco riempiremo l'ultimo spazio del dedicato e poi basta anche per questa sera, diciamolo.

0: le ballate tipiche di Ligabue, bellissima, qualcosa per te, Radio Number One, l'ultimo singolo del Grande Liga, vero signor Gabbro?
1: La novità, sì, è uscito da poco.
0: È uscito adesso, è uscito, poi torna dentro che prendi freddo, e niente, è tornato e noi l'abbiamo suonato così, che bisogna fare stasera. Va bene, buona serata Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, vero signor Gabbro?
1: Yours open bar.
0: Mamma mia come parla lei il tedesco, non lo parla nessuno.
2: Non mi meraviglia.
0: Ma se non era tedesco, Gandalf.

0: di andare, quasi, però sì, quasi, è il momento dell'ultimo spazio.
1: Esatto, esatto, perché noi abbiamo diversi spazi nell'arco della serata dove voi potete andare a richiedere la vostra musica, le vostre canzoni. Abbiamo un numero anche, no?
0: Il 393-444-0444. Ormai gli spazi sono finiti, però se volete raccontarci ancora qualcosa, com'è andato questo primo giorno di settimana e anche di autunno?
1: Mamma, diciamolo!
0: Vi ascoltiamo.
1: Marigo Quadretti, che cosa? Giorno di autunno, non va né a righe né a quadretti, o fa caldo o fa freddo, però decisamente fa caldo rispetto allo standard degli
0: certo,
1: scorsi
0: ci
1: anni.
0: Sono ancora le zanzare.
1: Mamma mia, lei ci ha parlato, io so che lei parla con le zanzare, ha fatto l'imitazione.
0: Guarda, mi tiro degli schiaffoni la notte, non hai idea.
1: Che brutta immagine. Lei che si tira gli schiaffoni. Pum. Pum. Adesso ti prende. Pum, si prende lo schiaffo. Però vabbè. Buona serata, salutiamo tutti. Anzi, salutiamo un po' di persone che ahimè non riusciamo ad accontentare. Tipo per esempio Tony. Ciao Tony, buona serata. Ciao Alice, buona serata anche a Tamara, buona serata anche a Laura, buona serata anche a Gaia. E salutiamo invece Michela che voleva
0: sapere.
1: Che brutta immagine. Lei che si tira gli schiaffoni. Pum. Pum. Adesso ti prende. Pum. Si prende lo schiaffo. Però vabbè. Buona serata, salutiamo tutti. Anzi, salutiamo un po' di persone che ahimè non riusciamo ad accontentare. Tipo per esempio Tony. Ciao Tony, buona serata. Ciao Alice, buona serata.

Ancora grande musica, il number one classics in questo lunedì sera con Chiara Papanicolaou, quindi restate con me, la più bella degli anni 70, 80 e 90 la trovate solo qui. Number one classics.

si ascoltano, si accarezzano con grande cura solo capolavori in number one. Classics come questa, Roxanne dei Police del 1978, e una delle più belle, rappresentative, ma quante ce ne sono, della discografia dei Police. E come spesso accade, le grandi canzoni vivono, subiscono dei revival, delle cover da parte di artisti talvolta grandi come, o anche più grandi, ma non siamo qui per fare le classifiche. A me viene in mente la Roxanne di George Michael negli anni 90, con una chiave di lettura completamente diversa proprio da un punto di vista musicale, di arrangiamento dell'originale dei Police. In Number One Classics si prosegue con gli Eurythmics, questa è The Miracle of Love.

Savage Garden con Truly, Madly, Deeply dal 1997 in questo lunedì sera. Ancora una canzone da ascoltare insieme in Number One Classics e poi ci salutiamo. Silver Convention con Fly Robin Fly.

0: E adesso sì che ci salutiamo da parte di Chiara Papanicolaou, vi auguro una buona notte e ci risentiamo però domani sicuramente alle 22, sempre su Radio Number One, sempre con Number One Classics. Ciao.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
0: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi,

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al bar Lupino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista
2: artificiale. Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh.
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Let's go.